voce, la tua carezza, consumo amor sì, la tua stanchezza, per incontrarti percorro a piedi.